0: Remus. Deus, qui populo tuo, beatus Cornelium et Cyprianum, sedulos pastores et invictos martires prestitisti, concede ut eorum intercessione, fide et constantia roboremur, et pro ecclesiae unitate operam tribuamus impense. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi e allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come un cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira. Non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto, noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità. Verbum Domini.
0: Deo
1: Gratias.
0: gratias.
1: Beato il popolo scelto dal Signore.
0: Beato
1: Beato
0: il
1: il
0: popolo
1: popolo scelto
0: scelto
1: dal
0: dal
1: Signore.
0: Signore.
1: Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate.
0: Beato
1: Beato
0: il
1: l'uomo
0: popolo
1: scelto
0: scelto
1: dal
0: dal Signore.
1: Signore, perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Beato
0: Beato
1: il
0: il
1: popolo
0: popolo
1: scelto
0: scelto
1: dal
0: dal Signore.
1: Signore. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli ha scelto come sua eredità. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Beato
0: Beato
1: il
0: il popolo
1: popolo
0: scelto
1: scelto dal
0: dal
1: Signore.
0: Signore.

0: Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrazione. Officium de Feria Quarta. Hebdomade Quarte.
1: Memoria Sanctorum Cornelii Pape et Cipriani Episcopi Martyrum.